0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Elettra Lamborghini, Fit Shade. Dire, fare, baciare.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: I wanna stay forever.
1: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Carolina Marquez, Discomani.
2: Celebriamo questa musica.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 5 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: mai. Sempre e ovunque, Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: Clean Bandit, Anne Marie, David Guetta, Crybaby.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: se può.
1: Young Music, Young People. Radio Club. St. John, Roses.

0: Radio Club.
1: Meghan Trainor, Lips Are Movin'.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro. La sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone. Nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine. Il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia. La leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione. L'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario. L'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario. La giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci. L'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Lost frequencies. Rise.

0: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
1: Attenzione amici della radio! Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
24: Radio Club. Young Music. Young People. Oscar Anton. Bye bye.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. Il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano alla Trobe in Pennsylvania. Nel 1950 Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960 nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro, una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidoo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.
1: Radio Club. Bacar, Hell and Back.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

0: Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 8:03.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con ricarica ultraveloce 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2, con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Tra poco su Radio Club.
3: 30 Seconds to Mars, Avalanche.

0: surge. I'ma kill everything like this purge.
1: FM News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo, il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
2: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro

0: come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
1: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
0: Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
1: La fa lenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
0: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: Coldplay, Princess of China. Once upon

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Club Rewind.
2: Tate McRae, Sports Car.

0: RTM News.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ed ora parliamo di sport. Il grande tennis mondiale torna a Courmayeur. Dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 il Courmayeur Sport Center ospiterà il WTA 125 Valle d'Aosta Ladies Open con 24 giocatrici del circuito internazionale. L'evento segna il ritorno del tennis professionistico in Valle d'Aosta e punta a rilanciare la stagione autunnale con incontri di alto livello e appuntamenti collaterali dedicati al pubblico.
3: Ed ora passiamo ad una delle novità con cui studenti e famiglie valdostane dovranno confrontarsi all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Che in Valle d'Aosta partirà giovedì 10 settembre. Da questo anno, l'accesso al registro elettronico sarà possibile solo tramite SPID o carta d'identità elettronica, con un sistema che affida ai genitori, e non più agli studenti del primo ciclo, la consultazione di comunicazioni, materiali e documenti scolastici. La misura, introdotta dalla legge 182 del 2025, punta a rafforzare la sicurezza digitale e a uniformare le procedure.
0: FM News.
4: Radio Club.
5: Icona Pop. I love it.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 9 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro. La sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone. Nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine. Il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia. La leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Alice DJ versus Maroon 5. Girls Like Alone.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Ciao mia.
4: Enzo Saccone, Papà Peo.

0: CNN News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
1: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per le scambi.

0: escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, e il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
1: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
0: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfried Ranucci.
1: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
0: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il 3 settembre parte con un cielo limpido e un'aria che profuma di fine estate. Le temperature restano contenute attorno ai 19 gradi, asciutte e piacevoli. Nel pomeriggio il sole rimane protagonista, senza eccessi, senza rumore. Nessuna pioggia, nessuna corsa improvvisa delle nuvole. È una giornata che scorre lineare, come una pagina ben scritta che non ha bisogno di effetti speciali.
0: Radio Club, Radio Club.
2: Louis Capaldi, wish you the best.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
1: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emery e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti e accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. E infine sarà l'australiano School Kate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Fred De Palma, Anna Mena, Takagi e Ketra. Melodia Criminal.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
1: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
2: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
1: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
2: Le immagini della Sengovation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema.

0: dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
1: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
2: Young Music, Young People.

0: sono quei luoghi oscuri dove la logica smette ufficialmente di esistere.
1: Mamma mia, dei veri buchi neri. Apri la porta per posare una valigia e ti ritrovi davanti al museo degli orrori. Sci degli anni 80, tubi catodici e la friggitrice d'aria mai aperta.
0: Sì, con la classica scusa eterna. Non lo buttare, amore, che potrebbe sempre servire. Spoiler, non ti servirà più nella vita.
1: E la cosa fantastica è che ogni volta che ti fai coraggio e dici oggi metto a posto, entri, vedi quella montagna di roba, vieni assalito dalla paralisi e te ne torni sopra a fare un riposino.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a vivere in una discarica personale, la tecnologia ci offre l'assistente per la sopravvivenza.
1: La prima applicazione fantastica per trasformare le vecchie cianfrusaglie in soldi veri si chiama Flip, o la e-selling assistant di eBay.
0: Dimenticatevi la noia di misurare gli oggetti, scrivere descrizioni lunghissime e fare ricerche di prezzo per ore.
1: Scattate semplicemente una foto al vecchio stereo o a quel paio di pattini da ghiaccio abbandonati e lei riconosce l'oggetto al volo.
0: Vi dice subito quanto vale oggi sul mercato dell'usato e vi compila l'annuncio di vendita completo di titolo, descrizione e prezzo consigliato.
1: Voi dovete solo premere pubblica e guardare gli oggetti inutili che si trasformano in euro direttamente sul vostro conto.
0: E per quel classico attrezzo arrugginito in fondo al cassetto, di cui nessuno della famiglia ricorda neanche la funzione?
1: Lì usiamo la potenza visiva di Google Lens AI.
0: Ma sì, inquadrate l'oggetto misterioso con la fotocamera e l'intelligenza artificiale visiva lo analizza istantaneamente.
1: Vi dice esattamente: questo è un estrattore per cuscinetti da bicicletta del 2005. Così capite subito se è un pezzo utile o se potete finalmente smaltirlo senza sensi di colpa.
0: E se la montagna di scatoloni vi fa venire comunque l'ansia e non sapete da dove iniziare?
1: Lì usiamo la terza perla geniale, Tidy Up AI.
0: Scattate una foto del caos del garage e la AI vi elabora un piano d'azione e micro step da 15 minuti l'uno.
1: Vi guida passo dopo passo. Oggi svuota solo la mensola in alto a sinistra, evitando di farvi prendere dallo sconforto e trasformando un'impresa titanica in una passeggiata.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per il declutter vi permette di riprendere possesso dei vostri spazi e fare spazio al nuovo.
1: Perché liberare la casa dalle cose inutili significa fare pulizia anche nella testa e

0: FM News.
1: Ora passiamo a un capitolo decisivo per l'industria giapponese, dove la tecnologia entra in fabbrica per colmare la mancanza di manodopera. Mitsubishi Motors avvia una collaborazione con i Glanders, startup dell'Università di Tokyo, per introdurre robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale nelle proprie fabbriche. L'obiettivo è catturare e trasferire il know-how dei lavoratori più esperti, in risposta alla crescente carenza di manodopera in Giappone. Dal 2027, nello stabilimento di Kyoto, partirà una linea dedicata capace di produrre 1000 robot al mese. Il progetto si inserisce nel nuovo filone della Physical AI, già esplorato da Honda e Toyota.
2: Parliamo ora del mercato europeo dell'auto, che a luglio registra un'altra accelerazione. Le immatricolazioni nel vecchio continente crescono del 4%, confermando la ripresa del settore. A sorprendere sono soprattutto i brand cinesi, che raggiungono una quota record grazie all'espansione dei modelli elettrici e ai prezzi competitivi. La tendenza evidenzia un cambio di equilibrio nel mercato europeo, sempre più influenzato dai costruttori asiatici.
1: Passiamo a un avviso importante sulla sicurezza digitale, perché sta circolando un SMS che può mettere a rischio i tuoi dati. Si tratta di un falso messaggio che finge di arrivare dall'Agenzia delle Entrate e invita a cliccare su un link per ottenere un rimborso. Il dominio non è istituzionale, il mittente è facilmente falsificabile e la promessa di denaro è solo un'esca. Non bisogna aprire il link, porta a un sito clone che ruba informazioni bancarie. Chi ha già inserito dati deve contattare subito la banca e sporgere denuncia.
0: FM News.
3: Radio Club. Radio Club. Bruno Mars, Versace on the Floor.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Lab Rewind.
3: Lola Young, Messi. You know.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
1: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di 4 persone, tra i quali 2 bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
2: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega, che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
1: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
2: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
1: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
3: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rit on the Track.
6: Radio Club è Young Music, Young People.

0: seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers,
7: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
3: A settembre
13: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
17: Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
21: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
22: Club Rewind.
23: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: RTM News.
1: Il 3 settembre parte con un cielo limpido e un'aria che profuma di fine estate. Le temperature restano contenute attorno ai 19 gradi, asciutte e piacevoli. Nel pomeriggio il sole rimane protagonista, senza eccessi, senza rumore. Nessuna pioggia, nessuna corsa improvvisa delle nuvole. È una giornata che scorre lineare, come una pagina ben scritta che non ha bisogno di effetti speciali.
2: Radio Club.
3: David Guetta e Kim Petras, When We Were Young.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour. A fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Deadmau5, Benny Benassi, Gary Go, The Welt Cinema.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
1: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
2: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
1: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali, è destinato a raggiungere il suo apice.

0: entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come il Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
1: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
0: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Luca, dove sei?
5: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
4: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
5: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
6: Radio Club.
7: Malella, Boosted Kids, Awake.

0: FM News.
1: Ora parliamo di una violenza che dimostra quanto la pericolosità sia ormai ovunque, anche nelle situazioni più quotidiane. A Collegno, nel Torinese, un 24enne è ricoverato in rianimazione al CTO dopo essere stato colpito con un pugno e aver battuto la testa. L'aggressore è un giovane di 21 anni, arrestato per lesioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito per gelosia e il vero obiettivo sarebbe stato il fratello della vittima.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Ed ora parliamo di sport. Il grande tennis mondiale torna a Courmayeur. Dal 26 ottobre al 1 novembre 2026, il Courmayeur Sport Center ospiterà il WTA 125 Valle d'Aosta Ladies Open, con 24 giocatrici del circuito internazionale. L'evento segna il ritorno del tennis professionistico in Valle d'Aosta e punta a rilanciare la stagione autunnale con incontri di alto livello e appuntamenti collaterali dedicati al pubblico.
0: FM News Radio Club.
4: Martin Solveig, Stefflon Don. I don't wanna work.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ore.

0: Nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
1: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
0: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
1: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al decimo di ogni partita per attribuire un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
2: La tua colonna sonora è Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69
0: euro. Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Gianluca Vacchi and Sebastian Yatra. Love. Vacchi.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Taggar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Gali vs. Oak e Amy Miu, Don't Stop Casa Mia.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Mabel, don't call me up.

0: stato che persisterà fino a febbraio.
1: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
0: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina. Così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
1: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. Lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
0: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
1: Il calcio: il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
2: Radio Club, Radio Club.
5: Ed Sheeran, Galway Girl. She played the

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Elodie, Gona.

0: FM News.
1: Ed ora passiamo ad una delle novità con cui studenti e famiglie valdostane dovranno confrontarsi all'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, che in Valle d'Aosta partirà giovedì 10 settembre. Da questo anno, l'accesso al registro elettronico sarà possibile solo tramite SPID o carta d'identità elettronica, con un sistema che affida ai genitori e non più agli studenti del primo ciclo, la consultazione di comunicazioni, materiali e documenti scolastici. La misura, introdotta dalla legge 182 del 2025, punta a rafforzare la sicurezza digitale e a uniformare le procedure.
2: Ora passiamo a un capitolo decisivo per l'industria giapponese, dove la tecnologia entra in fabbrica per colmare la mancanza di manodopera. Mitsubishi Motors avvia una collaborazione con i Glanders, startup dell'Università di Tokyo, per introdurre robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale nelle proprie fabbriche. L'obiettivo è catturare e trasferire il know-how dei lavoratori più esperti, in risposta alla crescente carenza di manodopera in Giappone. Dal 2027, nello stabilimento di Kyoto, partirà una linea dedicata capace di produrre 1000 robot al mese. Il progetto si inserisce nel nuovo filone della Physical AI, già esplorato da Honda e Toyota.
1: Parliamo ora del mercato europeo dell'auto, che a luglio registra un'altra accelerazione. Le immatricolazioni nel vecchio continente crescono del 4%, confermando la ripresa del settore. A sorprendere sono soprattutto i brand cinesi, che raggiungono una quota record grazie all'espansione dei modelli elettrici e ai prezzi competitivi. La tendenza evidenzia un cambio di equilibrio nel mercato europeo, sempre più influenzato dai costruttori asiatici.
0: FM News.
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Emi Schilla, parole di ghiaccio.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
3: Dub Dogs, Boscar, Infinity.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. TNF and Molto Sugo. Stay.

0: Incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello. Coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e quattro ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
1: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
0: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
1: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al decimo minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
2: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Club Rewind. The Ramona Flowers. Dangerous.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Dimitri Vegas like Mike, Say My Name.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: People, just wanna have fun. Radio Club.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Stars on 45. Stars on

0: state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
1: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
0: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
1: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
0: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da PJ Ritmo The Track.
2: Radio Club. Radio Club.
4: Eve, David Guetta, Supernova Love.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
1: 351-851-2371. Paradiso by Lando.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
1: 351-851-2371. Gigi D'Agostino, l'amour toujours.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno. L'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare a 4 punti: l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma-Cremonese alle 21, Torino-Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo-Frosinone alle 18, Udinese-Venezia. Giovedì alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento: atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Costa con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237 mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
3: Hardwell. Move it to the drum.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Vice Tone, Tony Iggy, Astronomia.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
1: Siamo alla cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
2: E omicidio-suicidio ad Ostia: una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al

0: Isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Calcio Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
2: Questa è Radio Club.
4: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 18 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC, CEDAC.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca. Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
3: Nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
4: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
4: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capoautore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
3: Codice della strada. Cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da

0: FM News.
1: Passiamo un avviso importante sulla sicurezza digitale, perché sta circolando un SMS che può mettere a rischio i tuoi dati. Si tratta di un falso messaggio che finge di arrivare dall'Agenzia delle Entrate e invita a cliccare su un link per ottenere un rimborso. Il dominio non è istituzionale, il mittente è facilmente falsificabile e la promessa di denaro è solo un'esca. Non bisogna aprire il link, porta a un sito clone che ruba informazioni bancarie. Chi ha già inserito dati deve contattare subito la banca e sporgere denuncia.
2: Ora parliamo di una violenza che dimostra quanto la pericolosità sia ormai ovunque, anche nelle situazioni più quotidiane. A Collegno, nel Torinese, un 24enne è ricoverato in rianimazione al CTO dopo essere stato colpito con un pugno e aver battuto la testa. L'aggressore è un giovane di 21 anni, arrestato per lesioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito per gelosia e il vero obiettivo sarebbe stato il fratello della vittima.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
4: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
5: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
4: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
5: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
4: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
5: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Radio Club, Radio Club. Young Music, Young People.

0: ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno. 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Kygo, Zach Abel, for life.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
1: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
2: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda, e l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
1: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
2: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
1: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
2: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
0: Attenzione amici della radio, con

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie.
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
15: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
20: Ehi, hey Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
22: Radio Club.
23: Petit, guaiò.

0: Venerdì 4 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Questo mese si conferma il momento ideale per chi desidera viaggiare con ritmi lenti e un minore impatto ambientale. Con la fine dell'alta stagione, infatti, molte destinazioni registrano un calo dell'affollamento, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere esperienze autentiche e di contribuire ad una distribuzione più equilibrata dei flussi. Scegliere di partire ora può ridurre la pressione sulle località più note, favorendo una miglior gestione delle risorse naturali e dei servizi. Le vacanze di settembre dimostrano che è possibile coniugare relax e sostenibilità. Un modo di viaggiare più consapevole, che oltre a ridurre l'impatto ambientale, permette spesso di scoprire il territorio con maggiore tranquillità e di instaurare un rapporto autentico con le comunità locali. Per chi invece ha già ripreso, il ritorno alla scrivania dopo la pausa estiva può diventare anche un'opportunità per rendere la routine lavorativa più green, con piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Tra i gesti più semplici, la scelta di raggiungere l'ufficio con i mezzi pubblici o in bici, oppure attraverso il carpooling. Portare con sé una borraccia e una tazza in ceramica aiutano a ridurre il consumo della plastica monouso durante la giornata lavorativa. Sul fronte dei consumi, anche spegnere computer, monitor e luci quando non sono necessari e usare con moderazione l'aria condizionata sono tutti gesti che si traducono in un risparmio significativo. Curiosità green: una sola ape può visitare migliaia di fiori nel corso di una giornata. Durante la raccolta di nettare e polline, un'ape può raggiungere fino a 5.000 fiori, svolgendo un ruolo fondamentale nell'impollinazione delle piante selvatiche coltivate. Questo instancabile lavoro contribuisce alla riproduzione di numerose specie vegetali e alla produzione di molti degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole, dalla frutta agli ortaggi fino alla frutta secca. Animali: la vita di un gatto randagio è generalmente molto più difficile e breve rispetto a quella di un gatto di casa. L'esposizione continua ai pericoli, la scarsità di cibo, le malattie e il rischio di incidenti riducono infatti sensibilmente l'aspettativa di vita. Tra le principali minacce ci sono le auto, ma anche i parassiti, le infezioni, gli scontri con altri animali. Inoltre l'assenza di cure e di vaccinazioni rende i gatti di colonia più vulnerabili. Al contrario, un micio che vive in un ambiente domestico, viene sottoposto a controlli regolari, può superare i 15 anni di età, come molti esemplari che vivono anche più a lungo. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. BTS. Butter.

0: Sorcerers. I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
1: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
2: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda, e l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
1: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
2: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
1: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
2: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
0: Lab Rewind. Celestial Blackbird.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: DJ, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciavali! È giovedì. Oh, è giovedì. Orario, sì, lo so.
1: L'energia che ci piace.
0: Abbiamo iniziato le 22, tranquilli, perché poi bisogna collegarsi un po' tutti qui. Oh, mio caro Annie da Bari, ciao! Già scrivono, dice, ma quando parli? E siamo in ritardo. Il disco durava, io ho cercato di fare un tappetino per presentarci in questa nuova avventura di Wolf DJ del 3 di settembre. Non ci siamo proprio fermati durante il mese d'agosto e siamo qui ancora sempre più pimpanti a regalarvi un'altra bella serata da club, da anche da movimento, perché insomma c'è Umberto Balzanelli, mi ha mandato tanto di quella roba stasera. Uè, Umberto, devo mandare davvero tutte le tue versioni? No, ma sono un po' troppe. Poi ci sono le hit del momento, qualche pezzo del passato. Avete visto Mina cosa ha detto? Cioè, esce fuori proprio tra qualche giorno con una nuova versione di una vecchia song di Pino Daniele, ma tante canzoni nuove di Mina reinterpretano proprio la grande voce di Pino. E noi davvero non vediamo l'ora di mandarvi tutto quello che è il grande e nuovo lavoro anche della grande Mina qui a Wall DJ. Intanto buonasera, bentrovati. Ciao Joe, ciao Frank, buonasera anche a Salvatore, buonasera editore carissimo. Salutiamo i nostri amici dalla Toscana, che sono davvero tantissimi anche ad ascoltarci. Che bella Palermo, su e giù anche per Napoli. A proposito, ho sentito, c'è sto tormentone estivo, diciamo estivo finale, quindi quasi autunnale in arrivo per Nugenea, chiamiamoli come vogliamo, però insomma vanno davvero forte sti ragazzi. A me piacciono dei tempi di Marichia, altra bella roba. Però stasera vi faccio sentire un bel tormentone di questa band partenope che ci piace davvero tantissimo. Salutiamo gli amici di Napoli, gli amici di Caserta, di Salerno. Buonasera a tutti. Oh, Tropea, ci siete? Anche Soverato in Calabria, Messina, Taormina. Ma che bello avere. Oh, anche a Belluno, come no, a Bolzano, ci ascoltano ovunque. Grazie davvero. Ah, volete interagire con noi? Beh, potete farlo tranquillamente al 352-244-2442. Lo ripeto, 352-244-2442. Tra poco sentiremo anche il bravissimo Giovanni Sacco, che si sta preparando per questa bella serata, per stare insieme alla bella musica di Wolf DJ. Tanti argomenti. Parleremo anche di belle iniziative che sono state dedicate ai bimbi in questi giorni con un preschool 2026-27 davvero intelligente e tante belle notizie. A proposito, anche parleremo del festival di grande festival a Venezia del

0: Grande opera, grande hit per Merken Cremont, che in voce ha scelto proprio i The Colors e la Brancale per quest'estate 2026, super hit che è andata abbastanza bene. Oh, Maria Rosa, ma cosa c'è? Dimmi.
1: Buonasera a tutti. Ciao, sono dimmi. Maria Rosa da Vercelli.
0: Ciao, dimmi.
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Avrei una domanda per te.
0: Prego, signora.
1: Quando pubblichi quelle belle foto, sei a bagno in mare,
0: a bagnomaria,
1: quel bellissimo mare.
0: Sì.
1: Vorrei sapere se lo fai per fare pubblicità alla tua bella Calabria o se invece lo scopo è quello di farci morire d'invidia.
0: Ma no, ma
1: no,
0: dai.
1: Perché se quella è la tua volontà ci riesci benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie. Ma no, io le foto le pubblico anche per fare un po' di pubblicità a quello che è il format del giovedì sera, no? A proposito, ringrazio la pubblicazione oggi di Più TV per quello che è stato un bell'articolo che ci hanno dedicato un annetto e mezzo fa, a me e a Giovanni Sacco, per la menzione sul nazionale di questa trasmissione. Ne siamo davvero contenti, perché anche dalle piccole cose nascono le grandi cose, no? Cioè, no, avremmo creato sicuramente un grande lavoro grazie a tanti editori, perché comunque mandando in diffusione nazionale un format inventato davvero con delle accortezze delicate, con Giovanni Sacco, con Max Martinelli, e poi ritrovarsi sul nazionale grazie anche a tanti editori che poi ci portano anche oltre Italia, una grande soddisfazione. È vero, Giovanni Sacco, dove sei? Pronto, Giovanni? Allora, ben trovato.
2: Sì,
0: Wolf
2: Max.
0: Ben trovato.
2: Sì, Max, come stai?
0: Bene. Dove sei inviato stasera? Sei andato a vedere la partita del Palermo che ha vinto 5-0?
2: No, sono da un fabbro, aspetta un attimo.
0: Ma po' più stretto, da un fabbro a quest'ora che lavora? Ma dico, Giovanni, non si fa. C'è un orario di lavoro,
2: aspetta,
0: da rispettare. Dimmi.
2: Aspetta un attimo, un pochettino più stretto, per favore, grazie.
0: Ma che stai facendo? Sì. Il cancello al cagnolino?
2: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì, 1,85.
0: Ma cos'è, Giovanni? Sì. La lunghezza di cosa? Sì. 1,85 è okay. Lungo, eh?
2: No, praticamente.
0: Sì, Giovanni, sì.
2: Mi sto creando il nuovo scafandro, perché devi sapere che mi sono
0: il
2: informato.
0: Il nuovo scafandro?
2: Scafandro, sì.
0: Cos'è lo
2: perché
0: scafandro?
2: Devi sapere,
0: scusa,
2: che...
0: Giovanni, non parlare giapponese. Dimmi, cos'è lo scafandro?
2: Lo scafandro sarebbe quell'armatura che utilizzano quelli per andare sott'acqua.
0: Ah,
2: a me serve solamente per avere
0: okay.
2: la...
0: Sì, sì. Tu, a cosa serve a te? Per...
2: Scusa,
0: Giovanni,
2: a me serve solo ed esclusivamente per potermi proteggere da queste temperature, perché mi pare che sia assodato. Siamo in una nuova era, diciamo, meteorologica, e mi pare che questo caldo probabilmente rimarrà fino a febbraio, quindi non ci sono soluzioni di continuità. Quindi
0: non ho capito, a febbraio, aspetta, no, perché pellet non ne compro quest'anno, quindi fino a febbraio saremo così,
2: sì.
0: Ma proprio così,
2: sì.
0: Oppure cioè, si calma, Giovanni, digli al fabbro di...
2: Sì.
0: Ma non è che...
2: Un attimo. Aspetta che glielo dico. Peccio la finire, peccio.
0: Okay. Come si chiama peccio?
2: Peccio. Peccio
0: la finire, peccio, finiscilo.
2: La finire, peccio.
0: Scusami.
2: Ok. Scusami.
0: L'ha finita, Pietro? Oh, bene.
2: Sì, l'ha finita. Siamo in diretta.
0: Insomma, okay, no, diglielo che siamo in diretta al fabbro.
2: Sì.
0: Allora, 32, dicevamo.
2: Sì, lì 32. Ok, perdono. Perfetto, scusami.
0: Giovanni, ma non avevi tempo oggi, dico, lo straordinario. Ah, perché lavori sempre.
2: Che cosa ti devo dire con questo calore, Pietro?
0: Ma hai assicurato anche la mazza del fabbro?
2: Vedi che sei riuscito a comprendere. Ci siamo posti il problema sostanzialmente, poi per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni. Ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo quindi?
0: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo. E quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva, e noi facciamo musica qui a volte. Tra poco ci sentiamo, dai, finisci col fabbro.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, estate 2026.
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il Dirty Talk? Adesso mi mandate dei link. Ma dico, ancora è presto, abbiamo appena iniziato, si parla già di Dirty Talk, di come usare la voce per stuzzicare il partner. Wow, c'è anche questa tecnica che è innovativa, perché comunque dalla timidezza alla complicità c'è questa voce, ritmo, parole su misura per accendere l'intesa, rispettando confini, consenso e stile personale. Ma no, potrebbe nascere qui un sondaggio, dico, ma come nasce l'approccio quando... No, perché in genere, no? Cioè, ci sono poi quei momenti dove una è girata dall'altra parte e insomma c'è sciopero ed è chiuso per ferie e ci sono tanti... Però, ecco, c'è questo modo dove si può andare d'accordo con questa voce che crea l'atmosfera, svela desideri. Insomma, bisogna raccontarla, no? Tipo Cappuccetto Rosso. Sì, perché si può iniziare con semplicità descrivendo ad esempio ciò che si sente, dire cosa piace, chiamare per nome le sensazioni. Ecco, c'è un vocabolario che praticamente, poi vi do un link importante, ma bisogna soprattutto per coinvolgere il partner, no? Se tu c'hai più accensione e l'altro ne ha di meno, beh, c'è un segreto in questo Dirty Talk che, pensate, sta tutto nell'equilibrio. Cioè, non è recitare un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole, signori e signori, è fatta. Quindi se ti prende all'improvviso e l'altro non è preparato, o l'altra soprattutto, oppure al contrario, dico, c'è questo metodo. Quindi mi raccomando, dolcezza, delicatezza, carica, come quella che abbiamo qui a Wall DJ a quest'ora della sera con Max Martinelli, tutto live, 3 settembre 2026. Ma vi è rimasto qualche deca dalle vacanze? Dai, gli 883 a Wall DJ.

0: Oh, Max Pezzali, che comunque riesce sempre a fare dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima. Devo dire che anche Repetto, comunque, da solo fa, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili, e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia di casa nostra, dello stivale. Caro Giovanni, allora sto nigno mi ricorda il film, sì, di Abatantuono. Ehi, nigno, ma ha fottuto un orologio e a catenella quando il barbiere del Rio ha preso il mazzate. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare.
1: Sì, allora, fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici, fammi salutare gli amici, perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di afesionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo nigno che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il nigno praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio con questa intensità, guarda che veramente no, veramente è un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni. Il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che...
1: Però sembra...
0: Dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte ci è stato detto, ci è stato ribadito, ci è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1,8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare.

0: penso un po' di 400 ore in più.
1: Sticarsi, scusami, ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte e muoversi e vai al lavoro e le bollette che sono arriveranno in un certo... buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto. E dico,
0: sì, moto.
1: Eh sì, qui siamo al mare, Gio, qui tutti in spiaggia, sì, ancora sì, questa sì. Ora della sera falò, insomma salsiccio. E dico, veramente... pensiamoci un attimino e speriamo...
0: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, mi sa che quasi quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccuparci.
1: Vabbè, però Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è giusto. Non è che possiamo sempre insomma stare lì. Vabbè, comunque tu mi chiedono al 352 244 2442, ripeto 352 244 2442, ho chiesto se il fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, io non lo so se si chiama Tutumbo.
0: Spero di no.
1: Sarà quello della banana dell'altra salsa.
0: Spero di no.
1: Fabbro, la mazza, Tutumbo, insomma, veramente una ricetta.
0: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, assolutamente.
1: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: click, boom, qui a Wall DJ. Ma trasferiamoci, signori e signori, nella città delle gondole, nella città per eccellenza, nella città fantastica lagunare di Venezia, per l'83esima mostra del cinema proprio di Venezia. Ne parliamo col nostro comandante. Buonasera Alberto, ciao, come stai?
1: Albertone. Eccoci qua, buonasera Wolf DJ Max, buonasera a tutti gli amici e le amiche in ascolto, numerosissimi come sempre.
0: Comandante, allora questa prima di oggi dell'83esima, diciamo della prima dell'83esima mostra del cinema di Venezia, è stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi già dicono, parlo anche qualche parola di veneziano,
0: no.
1: Sarà venuto a bere gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche del
0: di Trump,
1: infatti
0: Trump,
1: ha colpito
0: Trump.
1: Molto
0: il presidente,
1: è andato giù pesante. Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attenti, un gioco di parole, di essere attenti a come si pronuncia Bucking Fastard,
0: ma sì, che va bene. Ma dico, comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival, e poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore, insomma veramente dietro c'è un grande lavoro,
1: tanta roba.
0: La parata di Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagomato, gonna con le, insomma ragazzi, qui salza veramente il livello, l'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia.
1: Infatti domani sono in servizio in Vaporetto.
0: Ma sul Vaporetto, comandante, le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in con i mezzi,
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola,
1: hanno loro,
0: mai dire mai.
1: Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti,
0: che bello, mamma mia,
1: Mastroianni. Non era difficile. Io ricordo una volta in Vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Oh là là, Magnum P.I.
1: Sì,
0: Magnum P.I.
1: Supercar, no?
0: Supercar.
1: Molto, no, molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, grazie davvero, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente il nostro Alberto Cancian. Grazie, comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, perché in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella, la radio della Laguna di Venezia, che bella.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per essere stato con noi. Un abbraccio da Wolf, grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Albertone. Alberto, grazie Alberto, saluti alla Laguna. Adesso però vi mando un bel pezzo dei Nu Genea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali. A distanza di 3 anni hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shalla, che è veramente bello ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate. Ma a sto punto qua col Nino, con sto Nino, signori, ci vuole ritmo, ci vuole un po' d'allegria e di gioia, e siamo e diventiamo ancora più liberi con loro. Shalla, Wall DJ, disco tormentone TikTok del momento.

0: invece Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Marinale e tutti quanti siamo ancora più belli anche se dice ma fai le foto. Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta e mi diverto a fare un lavoraccio, però alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali, no, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità, meglio naturale è meglio, però cioè sì, è proprio il meta che fa delle caghesse delle caghesse incredibili. Vabbè, comunque è tutta pubblicità, questa è la verità qui a Walt DJ. 3 settembre 2026 Giovanni, ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire sti ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità e non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite. Probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui, ad esempio i posti montani, in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre e fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'
1: infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì, il anche, scivolava tu
1: e poi sulla montagnella del tuo sedere facevo e
0: partiva il sudore, sembrava l'acquafan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate dominando, no? Con poi ricevendo tanti consensi, FIMI, SIAE hanno vinto insomma le GL Awards e comunque perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni? Secondo te per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo,
1: in
0: Giovanni!
1: Irlanda.
0: Bravo, grazie. Cazzo! Ma sei proprio preparato, Giovanni! Ma dico, tu devi andare da Bonol. Bravo, Giovanni.
1: E poi dobbiamo dire la verità, Max: io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private: questi sono ragazzi forti e dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano all'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li volesse andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto: per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer Ken Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità. E comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità. Ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo: come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, e noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio, magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera, diciamo, discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica, perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me, a te, ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo, vediamo un po' se parte Gianni Drugo.

0: Tiramisù, perché giustamente parla col gelataio. Tiramisù la banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari qui a Walt DJ. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento.

0: Ma c'è questo viaggio per il mondo, un viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao. Beh, José Manuel Arturo Thomas Chao Ortega, madonna, ma quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo De Rombe, e poi c'è Thomas Chao Ortega, e si finisce con, sì, Manu Chao, hai capito? Quindi tutto. E poi si semplifica, no, alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Walt DJ. Un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showbell.
1: Ok. Vai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente ossequiando quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici. Ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, gusto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente
0: pecorina,
1: prendi...
0: bella varia,
1: non fare il volgo. Non fare il forno. Poi pomodoro e basilico unisce la freschezza.
0: Mi hai fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelata, va forte. Poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora, dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice scusa, ma ci ho messo un parmigiano. Voglio dire, vabbè dai. Poi, pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e, diciamo, il calore delle spezie. E per chiudere, il tè verde matcha con microgreens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, e il erbacio degli foglioline giovani e del tè giapponese. Ma mi verrebbe da dire come...
0: Dimmi.
1: Come dice che cotolone, mangia del gelato.
0: Finisce, per favore. Senti, allora, signori gelatai, dico, comunque sì, avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè, zuppa inglese, nocciola, cioccolato, e la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro, ti ricordi? È arrivato il puff azzurro, che non sapevo. Cioè, ecco, e piaceva il puff azzurro, cioè una roba, perché... Dimmi.
1: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quanto ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagina la pazienza che ha dovuto riportare per dire ma guarda questo che mi sembra.
2: Radio Club. Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità. Sono le 23 e un minuto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la va.

0: tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: È l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta. Vieni.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 2 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.